0: Ma che sa, poteva essere un ramagaro diavolo, poteva sedurre.
1: Fosse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che giocavo le
0: tre. Era bella, bellissima. Ah, calò!
1: Bellissima.